0: 7 jours sur 7.
1: Radio Super.
2: 24 heures sur 24.
0: Radiosuper.org.
1: Radio Super.
2: Sur les internets.
3: Clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechou. Me uno me duno me prenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechou. Me uno me duno me prenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash crin, kutu, gambero mamero bechou.